quando solo solo sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, io so che luce luce in una stanza quando manca il sole. Sei, non ci sei tu con me su le finestre. Mostra tutte me cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che